0: Certo, tu.
1: What do you want to know now?
0: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
0: Oggi rinomata.
1: You told me that before.
0: Ma certo un po' straniero.